0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise your power.

0: Come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco viaggio su Van Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance. Goodbye.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Esatto, l'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of Asia.

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia. Open the-

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike Van Der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Brotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.
2: Bienvenue sur la piste de danse, prêt à gazer, à montrer, à...

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la

0: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
1: Feel the vibration. Oh, I. Let me see your hands up in the air.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio disco viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Insomniac, I'm asleep.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6.

0: a tutti e benvenuti ufficialmente nella storia della dance. Un abbraccio da Lino Brown, pronto a raccontarvi tutte le chicche che si celano dietro i dischi. C'è anche Jean-Luc Duval pronto al mixer. Iniziamo con Lucky, In My Life e i 465.
1: La storia della dance.

pubblicato nel giugno del 2001. Questo è il singolo degli Eiffel 65, estratto dal loro secondo album che si chiama Contact, e non ha avuto lo stesso successo del primo, perché in quell'album c'erano sostanzialmente solo Lucky My Life e poi One Goal e mi sa anche un altro brano che non mi ricordo. Mi aiuti, Gianluca? Ah, era 80s Stars, quello che aveva il featuring di Franco Battiato, che sostanzialmente era una cover di Centro di Gravità Permanente, e dentro aveva anche altri titoli che hanno reso grande la musica italiana. Abbiamo detto, parteciparono gli Eiffel con questo brano al Festival Bar del 2001. Vi ricordate chi lo vinse quel Festival Bar lì? Ve lo svelo subito. Va

0: La versione remix di Molella di Vasco, Ti prendo e ti porto via, vincitore del Festival Bar 2001. Tra l'altro Molella venne premiato proprio da Vasco Rossi ai Dance Awards. Immagino insomma l'emozione del Molly quando lì ai Dance Awards è stato invitato Vasco, che ha fatto i complimenti a Molella per il remix. Risentite questo spezzone qui.
1: Ecco qua il premio, caro Molella. Bravo Molella. Fantastico Molella, veramente, fantastico. Guardate, voglio dire una cosa, per una volta voglio dire una cosa. No, dico, fa molto piacere sentire una propria canzone rivisitata e riletta con un altro linguaggio, quello della dance. Io uso un altro linguaggio, uso il rock, quindi... E direi che la canzone acquista, è come se avesse una seconda vita, anzi una doppia vita, una vita notturna.
0: Facciamo un grande applauso a Vasco, ma anche a Molella, che ci ascoltiamo con Love Last Forever.

2000 con Janique, poi nel 2001 ha fatto uscire Discotheque People, indimenticabile Listen, subito dopo Love Last Forever, e poi Whistle Party e TVAB. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte di uno dei produttori e DJ più forti che abbiamo nel nostro paese, e adesso sempre nel 2000

Mario Più, The Vision, dal 2000 subito dopo Techno Harmony. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. 1998, adesso arriva Gigi Da.

0: uscita, come detto poc'anzi, nel 1998, ci è rimasta incastonata sotto la pelle questa grande traccia di Nick Kershaw, ripresa da prima in versione strumentale da Gigi D'Agostino, chiaramente si chiamava Tanzen, e venne pubblicata in In Mania Dance del 1998. Se non sbaglio era la versione dell'estate o quella proprio che aveva già il nome dell'anno successivo, In Mania Dance 99, chiedo scusa, ma insomma questa volta non sono andato a ribeccare quella compilation lì. Poi subito dopo, quando Nick Kershaw diete, mi è uscito così alla Cristiano Malcioglio l'autorizzazione per la cover, allora lì cambiò il nome e diventò The Riddle. Storia già sentita un sacco di volte, qui nella storia della dance arriva il nostro Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

diventato famoso con la sua X-Files e poi da lì ha cominciato a tirarne fuori una dietro l'altra, soprattutto Metropolis e poi questa Revenge nel nostro spazio disco viaggio. Saluto il DJ Dado, Flavio Daddato. Pensate che il suo primo pezzo in realtà risale al 1993, era firmato Flavio Dado e Two System, si chiama This Generation. Lo hai mai sentito?

autopanna all'inizio, che sembra quello di Nescafè. Sentite com'erano diversi i suoni. Stiamo parlando di 3 anni prima rispetto al Revenge. Primo disco in assoluto.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: super disco di Room 5. Mamma mia, abbiamo tirato fuori tutta la bollicina a nostra disposizione. Dietro questo progetto c'era Vito
1: Antonio,
0: il grande Vito Lucente, con la sua insomma Make Love, che in realtà si chiama Junior Jack, ma lui poi è Vito.
2: Non è Carmine,
0: è Vito Lucente. Perché Carmine o Antonio? Ma è possibile che ogni volta non abbiamo il Vito?
3: Non è Armando.
0: Senti Gianluca, sai cosa devi fare per Junior Jack? Devi andare a prendere Sandra Milo quando le fecero lo scherzo Vito, devi prendere quella roba lì se vuoi insomma mettere il Vito quando arriva Vito Lucente Junior Jack. Abbiamo fatto un po' di casino, ma si è capito, e adesso dal 2004 arriva Eric

super disco di Harry Price, Call on Me, uscito nel 2004, riprende il pezzo di Stevie Winwood pubblicato nell'ottobre del 1982. Pensate, fu così gentile Stevie Winwood che quando Harry Price chiese l'autorizzazione per riprendere la sua Valerie, lui non solo la concesse, ma poi chiamò Harry Price dicendogli: guarda, se vuoi te la ricanto per l'occasione. Quindi veramente un grandissimo uomo. Tra l'altro Stevie Winwood ha avuto successo sì con Valerie, ma il suo più grande, enorme successo, e perdonate la ripetizione, si chiama High Love. Giusto, ascoltiamola. Pubblicata il 20 giugno dell'86. Mamma mia. Ha vinto anche il Grammy Award, eh?

vinto il Grammy Awards con questo pezzo. Stevie Winwood era appunto un frammento di Higher Love. E adesso Gesto Funk. Signore e signori, un disco straordinario. Ho anche l'occasione di ricordare un grande DJ, purtroppo scomparso da relativamente poco. Era DJ Mozart. Arrivano loro, Gesto Funk, creati appunto da Mozart. Questa è Special Love.

0: anche in questo caso disco pettinatissimo, orgogliosi di averlo prodotto nel nostro paese. Claudio Rispoli, DJ Mozart, c'era lui e altri producer dietro questa meravigliosa Special Love. La voce è di Jocelyn Brown, due successi, Can We Live, cantata da Sissy Rogers, e poi questo disco che veramente fa venire la pelle d'oca, anche perché DJ Mozart, come ho detto poc'anzi, è scomparso. Sono andato a riprendere uno spezzone di una sua intervista, della quale racconta in un minuto i primi tempi alla Baia Imperiale, che allora si chiamava Baia degli Angeli, era il 1976. Sentite un po' qui.
1: Quindi nel 76, quando capitò l'occasione di iniziare a fare il DJ, mi fu chiesta questa cosa di brutto, cioè di lì a 10 giorni avrei dovuto iniziare a lavorare a New Jimmy, e cosa che accettai e iniziai a lavorare. Nel frattempo, frequentando in giro, arrivai alla Baia, perché le voci
2: giravano.
1: Sì, giravano, e c'era questo posto molto molto bello, in effetti era proprio bello,
2: bello
1: anche da vedere, e praticamente iniziai a vivere lì, facendo anche i lavori tipo verniciare, qualsiasi
2: tipo
1: cosa.
2: Di lavoro,
1: sì, perché eravamo tipo una comunità, una famiglia.
0: Che bello, che bello. I tempi della Baia degli Angeli, stiamo parlando veramente dell'inizio del DJing del nostro paese, quindi un grande applauso al DJ Mozart.
3: La storia della dance.
4: One Dance.

0: 2003 questo pezzo che almeno per quanto mi riguarda mi fa venire ancora i brividi nonostante siano passati un sacco di anni. Tristano De Bonis, Magic Box con la sua If You, famosissima in Brasile. Vennero invitati al Planet Pop e sentite la gente come reagisce quando parte If You.
1: Are you ready for If You? So, this song is about love. I was in love, ero innamorato quando ho scritto questa canzone. E il Brasile mi ha dato ancora una volta l'amore, perché voi siete veramente belli e stare qui è bellissimo. Grazie, grazie a tutti. If You, the Magic Box for you.

facciamo un grandissimo applauso a Magic Box. Era un suo live dal Brasile, Planet Pop. E adesso Pops & Scar.

all'estate del 1997, un disco che probabilmente non dimenticheremo mai più. Chase con Obsession. Si chiude così la prima ora della storia della dance.

anche i Grammy Award come miglior remixer, e ci sono degli altri grandi DJ che poi quel Grammy l'hanno addirittura vinto. Mi viene in mente nel 1998 Frankie Knuckles con il remix del disco di Tony Braxton, Unbreak My Heart. E poi, ecco, parlando di DJ House, nel 1999 lo vinse David Morales per il remix di My Hole di Mariah Carey.

David Morales si portò a casa il Grammy Award con questa My Hole, bellissima. La versione remix la sentiremo integralmente nella storia della dance. Parlando di house music, dobbiamo tornare in Italia. E lì, pronto, sulla gondola, a Venezia, ci aspetta lui, Spiller.

Adriano Spiller nel 1999 fece uscire questa traccia, prima strumentale inclusa nell'EP che si chiamava Mighty Miami, e poi si decise di farla cantare da Sophie Alix Baxter, che aveva appena abbandonato il suo gruppo. E tac, vedi, le cose ogni tanto devono succedere. Spiller contattò la Sophie, adesso non so bene com'è andata la cosa, fatto sa che la versione cantata di Group Jet, If This Ain't Love, arrivò al numero uno della classifica americana, anzi no, scusate, la classifica inglese, oltre ad andare benissimo in tutto il mondo, uno dei dischi più rappresentativi della house made in Italy, basato quasi interamente su Love Is You della cantante Carol Williams. Ma in realtà poi Spiller ha detto che si è ispirato anche alla base di Splendido Splendente di Donatella Rettore del 1979, pensate un po' voi. Una cosa importante anche da aggiungere è che la parte cantata, ovvero la parte di Sophie Alix Baxter, è stata prodotta dal grande DJ Boris Dlugosh, del quale abbiamo già parlato un sacco di volte, l'inventore, il produttore di Keep Pushing, e ce lo ascoltiamo nella versione di Naya Day ATFC Remix. Keep on moving, moving, keep on pushing.

Boy Cry lo preferisco mille volte a Free From Desire. Ne abbiamo parlato proprio recentemente del pezzo di Bolella, che insomma non voglio dire che ha stancato, ma oramai lo sentiamo veramente a raffica da un sacco di anni. Questa Ledo Boy Cry rimane una perla incontrastata e incontaminata della storia della dance. Prima abbiamo ascoltato In Aya Day con Keep Pushing, originale di Boris Lagos, 1996, vedi? È quasi come Gala Ledo Boy Cry, ma ci ritorniamo in quel 96 perché arriva Fargetta con questa chicca, The Beat of the Green.

Canzi 1996, è quasi un disco viaggio questa The Beat of the Green May Day, Fargetta, disco che arrivò subito dopo il suo grande successo Midnight, e subito dopo, perdonate la ripetizione, The Beat of the Green, arrivò un altro disco che probabilmente in tanti ricordano ma tanti non lo ricordano proprio. 1997, dopo The Beat of the Green arrivò Miss Movin'. Questa è difficilotta da ricordare, eh? Ma i fan della storia della dance la conoscono e come?

0: l'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: 1995, un disco straordinario di Alex Natale, Alex Party, il suo progetto dance che ci ha donato un sacco di soddisfazioni. Poi questa Wrap Me Up veramente si è incastonata sotto la pelle di tutti quelli che c'erano negli anni 90. Partecipò al Festival Bar, ma Alex Natale non volle comparire perché mi confessò in un'intervista, ne abbiamo già parlato qualche volta, che non gli andava di andare a far finta di suonare qualche strumento sul palco del Festival Bar. E questa è una cosa simpatica, perché io ne parlai con Vincenzo Callea dei Typical proprio di questa cosa del Festival Bar, che insomma si faceva un po' finta. Sentite un po'. Stavamo ricordando delle cose del Festival Bar, perché prima della pubblicità abbiamo ascoltato The Color Inside e vi hai detto una cosa straordinaria, molto simpatica. I Typical arrivano sul palco e tu nel pomeriggio avevi provato con la tastiera, giusto?
1: Certo, perché Daniele, Riccardo e Josh erano già armati del Josh microfono, Daniele aveva una chitarra MIDI e Riccardo una tastiera alla Sandy Martin.
0: Sì.
1: Io avevo la tastiera entrando sulla sinistra, quindi ero quasi un robottino. Appena entrate andate, vai a sinistra.
0: Ok, quindi Amadeus presenta i Typical con The Color Inside.
1: Arriva il boato, parte il pezzo, Josh inizia a cantare, io mi giro a sinistra e non c'era la tastiera.
0: E quindi cosa?
1: Sono stati 20 secondi di panico dove mi sono trasformato in Mauro Repetto, perché l'unico strumento che avevo erano le mani, quindi battevo le mani come un pirla. Ed ero lì per lì per dire vado via.
0: Cioè, hai fatto la coreografia di 10 secondi di The Color Inside.
1: Guarda, chi lo va a beccare su internet becca proprio la mia faccia che cercava la tastiera mentre inveivo contro Amadeus.
0: Tra l'altro poi, non so, ti ricordi benissimo, 6-7 anni fa io ti chiamai per un'intervista, certo. E chiesi, senti Vincenzo, ma mi dici una cosa, adesso in maniera amichevole, ma al Festival Bar facevate finta di suonare? Lui mi ha detto, no, guarda, era tutto vero, gli strumenti veri e la gente che era finta. che è ovviamente una cazzata.
1: È una cazzata.
0: Però si faceva finta.
1: Si faceva finta. E posso dire una cosa, io sono super sostenitore del playback del Festival Bar.
0: Ah, certo.
1: Perché il Festival Bar, appena è diventato live, non me ne voglia tutto il mondo, ha perso tanto. Perché non suonava bene.
0: La gente vuole sentire come in radio, no?
1: Esatto, vuole vedere il suo artista, vuole vedere Ligabue sul palco, non era una gara canora alla Sanremo.
0: Certo. Grandissimo Vincenzo Callea, e allora ce li ascoltiamo, i Typical con This Is Love.

dal 2001 un disco straordinario dei Typical, Is This Love, già passati i fasti degli anni 90 con le loro super hit The Color Inside, It Hurts, ma quante ne hanno fatte veramente? Why Me, Hidden Passion, Follow Your Heart. Qui siamo già appunto al 2000 inoltrato, però insomma i Typical ci hanno veramente donato un sacco di soddisfazioni. Io lo dico sempre, sono andato a ripescare una chicca, perché quando erano in auge a metà degli anni 90 vennero come dire incaricati di fare anche un remix di un pezzo di Adriano Celentano che aveva fatto un'operazione verso la musica dance. Si chiamava il suo album Alla Corte del Remix, nel quale appunto comparivano tutte le versioni in remix dei suoi dischi, e i Typical remixarono Pregherò. Sentile.

si sente anche il basso di Typical. Questa è The Color Inside, siamo lì. Solo la storia della dance ti tira fuori certe chicche. Vai coi cassetti, va. Nel frattempo volevo salutare i Typical, in modo particolare Riccardo e Vincenzo, che conosco molto bene. Daniele non ho avuto ancora il piacere di conoscerlo. Dovrò fare le vacanze a Taormina, mi sa.

fatto la stessa operazione che, non so se vi ricordate, avevano già fatto gli 883, facendo uscire l'album dei remix. Poi vennero insomma remixati dagli Usura, dai Datura, da Pierpa, c'erano un sacco di personaggi. Questa è la versione dei Tipical di Celentano, li abbiamo nominati 883, e allora con un Deca Fargetta Remix.

con I Like To Move It, mi piace come muovi e allora muovi, ritornato alla ribalta grazie al film d'animazione Madagascar. Vabbè, ma ci sono quei pezzi che ogni tanto vengono ripescati ultimamente grazie ai social, ma anche grazie ai film. Mi viene in mente Iron Man che riprese Blue degli Eiffel 65. E poi, parlando di film, questa è una chicca che in tanti si ricordano: Trainspotting 1996. Dentro quel film, oltre ad esserci, vabbè, il disco degli Underworld, Born Sleepy, c'era anche Think About The Way, ICMC.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Femminicidio, suicidio sull'autostrada a Barberino del Mugello nel Fiorentino. Un uomo ha lanciato la ex da un viadotto prima di gettarsi a sua volta mentre stava arrivando la polizia, allertata dalla donna. Resta alta la tensione Europa-Russia dopo l'episodio dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri, Tajani, paventa possibili influenze di Mosca sul voto e garantisce massima attenzione.
7: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
6: Gli USA prorogano il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al prossimo anno, ma il segretario alla guerra Hegseth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra, mentre il premier israeliano Netanyahu dice la caduta del regime iraniano è imminente. Pallavolo: la Polonia ha battuto 3-1 l'Olanda e sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di domani degli europei femminili. Turchia-Serbia l'altra semifinale, domenica la finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni che oggi ci riporta alla fine degli anni 70, esattamente al 1977, con una musa, un personaggio famosissimo in quel periodo ed è Amanda Lear. Molti di voi ricorderanno la canzone che stiamo per sentire, che è Queen of Chinatown. È stata proposta in varie versioni dal suo primo album I Am a Photograph. C'è anche una versione in italiano, ma sentiremo l'originale che recentemente è stato ripreso anche da Harrison Herr, parte della canzone, il ritornello, il tema della canzone che sentiremo, Queen of Chinatown remix, ma prima Amanda Lear con la versione originale.
0: Contaminazioni.

remix nato per far festa, Queen of Chinatown, remix di Harrison Her, della canzone famosa del 1977 di Amanda Lear. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Chissà se ci faranno ballare questa, vabbè, una grande artista che ha fatto la storia, uno degli ultimi singoli di Madonna, perché in realtà ne sono usciti tantissimi. Si chiama Danceteria o Danceteria, che dir si voglia. Appunto, Madonna, il Future History.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: 5, Jamie Spoon, Angel.
1: Mamma mia, standing ovation per Grignani, tutti in piedi, si è riscaldata l'atmosfera, ragazzi, siete caldi? Yeah! E allora preparatevi, perché questo è un gruppo veramente, anche l'anno scorso si sono rivelati fortissimi al Festival Bar, ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, tornano quest'estate sicuramente da protagonisti, con Angel! James Spoon featuring Blocca.

0: Angel, Jamie Spoon, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia. Scatman's World.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. La nostra macchina del tempo è prontissima per immettere la data che ci farà tornare i brividi lungo la schiena. 1992. Siamo nella primavera di quell'anno. Tra i pezzi più forti c'era One, Two, Three

Luca Pretolesi in arte Digital Boy ha aperto il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart nella primavera del 1992, anno in cui scoprì i primi effetti del polline sui miei occhi. Ho scherzato, signori. Era 1, 2, 3, Acid. E adesso Revolution, Molella.

Space Free, questo pezzo intitolato Are You Ready to Fly, canzone della cantante zambiana Rosala, tra le più forti nella primavera del 1992. Torniamo nel nostro bel paese, andiamo in Liguria perché ospitiamo per i prossimi secondi W con un classico tutto italiano. Please.

tornare alla mente i pomeriggi da studente, quando dopo la scuola guardavo le ragazze di Non Era Rai con Gianni Boncompagni, con Ambra Angiolini e tutto il cast di quel programma che mi teneva incollato davanti alla TV. Erano i W e adesso la numero uno di quell'anno, dal 1992, con Rhythm Is a Dancer, Snap!

Signore e signori, tra le più forti nella primavera del 1992, Rhythm is a Dancer, pezzo firmato Snap, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà presto qui su One Dancing FM Dub e App. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One, one, one.

One dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance vi accompagniamo in un viaggio di ricordi ed emozioni attraverso i pezzi forti di quei decenni. Dal 1987, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 9:01.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: A 10 giorni dall'alluvione in Nepal, estratti vivi 2 operai che erano rimasti bloccati in una galleria di una centrale idroelettrica. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti, oltre 5.600 i dispersi. Conflitto in Ucraina, almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa, mentre i droni di Kiev hanno centrato un deposito di carburante sul Mar Nero e una struttura industriale militare russa a oltre 1.300 km dall'Ucraina. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, così Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, e gli Stati Uniti sarebbero pronti a estendere il dispiegamento militare in Medio Oriente fino all'anno prossimo. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si corre domenica alle 15, popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: The end.

0: che andiamo, siamo pronti con una nuova puntata di Tendance. Sarà una puntata da urlo. Esattamente questo di urlo, ma vi garantiamo che sarà una puntata da urlo, come tutte le puntate di Tendance. Salve a tutti, sono Scara e col DJ Lele Alberganti siamo pronti a prendere un trentennio e passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni. E non a caso il programma si chiama Tendance, giusto così per dire, eh? Hai capito? Dal 2022 tra poco risentiremo Plastic Funk con Sweet Harmony. 10 anni prima, dal 2012, Nicki Minaj, risentiremo la versione remix di Starship. E apriamo la sequenza dal 2002 col DJ Ross e Dreamland.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Classic Funk dal 2022, prima ancora Nicki Minaj con Starship Remix e dal 2002 anche DJ Ross con Dreamland. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance, la radio dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti ci trovate qui ogni giorno puntuali con questo appuntamento che prende un trentennio e lo passa al setaccio. Pronti per la prossima sequenza? Dal 2015 Sigala con Sweet Lovin', 10 anni prima, dal 2005 gli Hi-Fi con Hard to Beat nella versione del DJ Axwell, e apriamo la sequenza dal 1995 con Sweet Box e Booyah.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: Scarfai con Art to Beat nella versione remix del DJ Axwell, e dal 1995 abbiamo risentito anche Sweetbox con Buia. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance. Ci seguite sui social? Se ancora non lo fate, cercate One Dance su Instagram, su Facebook e seguiteci, così potete rimanere informati su tutte le novità di One Dance. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Dal 2026, tra poco, sentiremo Living on High di Jenny D e Natalie Arts. 10 anni prima, dal 2016, anche Offenbach con Be Mine. Apriamo la sequenza dal 2006 con Michael Gray, bellissima questa davvero, Borderline.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

Living on High, la voce di Natalie Hartz, la produzione di Jenny D dal 2026. 10 anni prima, dal 2016, in questa sequenza abbiamo risentito anche Be Mine di Offenbach. Dal 2006 abbiamo aperto la sequenza con Michael Gray e Borderline. Ma prima di chiudere, signore e signori, è arrivato il momento di toglierci i vestiti da super tamarri e indossare quelli eleganti. Appunto, è arrivato il momento l'elegante. Tra poco risentiremo Homeless.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1982 The Weather Girls con It's Raining Men. La canzone, pensate, fu proposta a molte artiste, tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, prima di essere affidata al duo statunitense.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato The Weather Girls, It's Raining Men qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana con i suoi 1413 giorni, 4 anni buttati liquida alla leader PD Elly Schlein. Ancora un fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. La borsa a Milano cede in avvio circa 0,5 punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 82. Sarà aperta domani alle 9:30 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la camera mortuaria di Fabio Mussi, giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, morto ieri a 78 anni. Sempre domani alle 16 funerali nella sua Piombino. Perdermi lo US Open è davvero dura, ma sto lavorando per tornare più forte di prima. Intanto a recuperare dall'infortunio al ginocchio, Jannik Sinner svela via social il suo stato d'animo. Il numero uno del mondo dovrebbe rientrare in campo a fine settembre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
1: Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al classico spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1999 con una canzone degli stilosissimi Cassius. È un duo francese che aveva realizzato delle canzoni davvero molto eleganti come questa 99 che apre l'appuntamento di oggi, poi una nuova versione, una rivisitazione delle canzoni dei Cassius da parte di Wust, Sometimes It's Earth su etichetta Spinning Records, quindi una garanzia per tutti gli amanti della musica house elegante, che apre l'appuntamento di oggi con l'originale dei Cassius.
0: Contaminazioni.

Lovers dei Wust va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale dei Cassius 99 dal 1999. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live sulla TV tedesca nel 2002. Sexual Guarantee, gli Alcazar.
2: Sera la fall, va seguito il Alcazar.

0: ascoltato gli Alcazar Sexual Guarantee qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.
1: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, su On Dance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e oggi la nostra macchina del tempo ci farà tornare all'estate del 2009, quando ballavamo queste 5 canzoni. La prima che ci segnala

Bobo Jones con la sua And I Try, tra le più forti nell'estate del 2009, canzone che ho ballato con voi qui su Undance, dove tutti i giorni trovate la Memory Chart. Tra le più forti nella calda estate del 2009 c'era anche questa di Pitbull, I Know You Want Me.

un po' come il prezzemolo, Pitbull. Ha collaborato con chiunque. E l'abbiamo appena ascoltato qui su Andes con I Know You Want Me, tra le più forti dell'estate del 2009. Signore e signori, tocca a lui, il re di quell'estate, Bob Sinclar con Lala Song.

0: grazie alla sua macchina del tempo, è tornata all'estate 2009. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima Memory Chart. Bye! One Dance, qui suona la storia.
1: One Dance. Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: La disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Che meraviglia! Ci facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni più belle. Con Laura insieme viaggiamo attraverso i decenni anni 70 e 80 caratterizzati dalla musica che ha fatto la storia della dance. Dal 1982, direttamente dal film Rocky III, i Survivor con Eye of the Tiger, due nomination ai premi Oscar e ai Golden Globe, una di quelle canzoni proprio che ti danno una carica pazzesca. Eye of the Tiger, Survivor.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Survivor Eye of the Tiger qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Formula 1 a Monza, oggi le libere, scalpita il ferrarista Leclerc che vinse il Gran Premio d'Italia nel 2019 e due anni or sono.
5: Sarei contentissimo a ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
4: Ottimista Hamilton che in classifica è secondo con Russell, a meno 59 dal leader Renato Antonelli, relegato in ultima fila dopo la penalità per il cambio della Power Unit e di alcune parti meccaniche. Anticipo terza di Ale, 20:45 Genoa Como. Ieri, sedicesimi di Coppa Italia, eliminato il Cagliari per mano del Verona, e il Palermo travolge il Mantova. Tennis, Flavio Cobolli e Luciano Dardari approdano al terzo turno degli US Open, dove troveranno il belga Blocks, il qualificato australiano Sweeney che ha eliminato Musetti condizionato da un malessere. Fuori Bellucci, oggi Paulini, Sirstea. Vigilia per l'Ital Volley femminile, domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli Europei. Alle 15 l'altra semifinale tra le padrone di casa turche e la Serbia domenica. La finale è tutto da Gianni De Gaetano.

e nelle summer vibes. E prima di Juice, Young Kerry con Keep Rising e Tour Limited dall'estate 1993 con Tribal Dance. Altra sequenza in arrivo tra pochissimo, David Guetta con I'm Good dal 2022, dall'estate 99 Preziose Marvin con Tell Me Why, e adesso Samantha Fox. L'estate, quella del 1986, fu un grande successo la sua Touch Me.

2022, I'm good. Prima Prezioso e Marvin con Tell Me Why, e Samantha Fox ci ha riportato nell'estate 86 con Touch Me. Tra poco Kelly Rowland, Work, dall'estate 2008, da quella del 2001 Discotheque People del DJ Molella, e dal 1995 Alex Party.

0: Una voce pazzesca, quella di Kelly Rowland con la sua Work, prima Molella con Discotheque People e dagli anni 90 Alex Party con Wrap Me Up. Chiudono questo appuntamento con la Summer Vibes di One Dance, che tornerà prestissimo qui sulla vostra radio preferita. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Apriamo il cassettone dei ricordi attraverso le canzoni che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. Yazoo con la straordinaria voce di Alison Moyet, Don't Go, dal 1982. Vince Clarke, che tra l'altro era stato fino a quel momento autore di testi e musiche dei Depeche Mode, affidò la canzone ad Alison Moyet con la voce potente che portò a successo questa Don't Go.
0: One Dance Classic.

0: Fun Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. ANAS prevede infatti oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di domani e domenica. Il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere e mantenere gli impegni. Così la premier sui propri social. Si stava allenando per salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore quando è scomparsa sulle pendici della montagna. Kali McChrystal, canadese, risulta dispersa dal 1° di settembre. Era vestita di bianco, spiegano i soccorritori, e questo rende ancora più difficile individuarla sulla montagna. Doppio salvataggio miracoloso in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada. Tra gli aumenti più significativi c'è quello che riguarda la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli. La multa passa infatti dagli attuali 866 a 1000 euro. Coppa Italia di calcio, volano gli ottavi anche Palermo, 5-2 al Mantova e Verona 2-1 a Cagliari. Stasera torna la Serie A con l'anticipo della terza giornata, alle 20:45 c'è Genoa-Como. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
7: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia. Sometimes

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che ci porta all'inizio del millennio, esattamente al 2000, col progetto Mabel, progetto italiano che ha realizzato delle belle canzoni come Disco Disco molto figo e come Bam Bam che riascolteremo tra poco nello spazio delle contaminazioni. Hanno venduto la bellezza di 1 milione di copie nel corso della loro carriera, canzone questa che è stata ripresa anche dal nostro Dino Brown per un mashup con la famosissima The Bad Touch della Blowdown Gang che sentiremo tra poco, ma subito l'originale Bam Bam dei Mabel.
0: Contaminazioni.

Bam Touch, il mashup tra Bam Bam di Mabel e la Blood and Gang va a chiudere la puntata di oggi. Il mashup era di Dino Brown e prima ancora Mabel con la versione originale di Bam Bam del 2000. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Festival Bar 1996. Un mega mix dei Living Joy.
2: Living Joy.

0: ascoltato il mega mix di Living Joy qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance. It's Friday.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

giorno. Ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92. Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo.

My Body and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su And Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

giovanissimo Mario Fargetta con la sua The Music Is Moving, tra le più forti dell'estate del 1992, estate caratterizzata soprattutto da un gruppo italianissimo nel nostro bel paese, composto ai tempi da Max Pezzali e Mauro Repetto, i mitici 883 con Hanno Ucciso.

Ucciso l'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance, ma ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, il nostro viaggio tra i ricordi più belli, le emozioni più intense con le canzoni che hanno fatto la storia della dance nel decennio anni 70.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: I successi dell'Unione Europea sono indiscutibili, va rafforzata, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Guerra russo-ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, saranno domani e domenica, prima a Mosca, poi a Kiev. Lo ha riferito la TASS, la visita era stata annunciata ieri anche dal presidente ucraino Zelensky. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Due corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Calcio al via stasera la terza di Serie A. Alle 20:45 il Genoa, ancora senza punti, ospita il Como, reduce dal blitz di Napoli. I tecnici De Rossi e Fabregas.
4: Aspettiamo una partita difficile, perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
5: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
3: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Divas e Free.

conosciuto ormai con il suo nome d'arte, Get Far. Il progetto è quello di Rock and Cato, che ho ballato con voi qui su One Dance appena sentita. Alright, siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65. Don't

Chicago il 17 marzo del 1950, Byron Stingley è un cantante statunitense noto sia per il suo falsetto sia per i suoi successi, ovvero Get Up Everybody e You Make Me Feel. Entrambi i dischi sono stati creati campionando successi del grande Sylvester, ad esempio questa Get Up campiona Dance Disco Hit del 1971.

Anche in questo caso l'originale era chiaramente di Sylvester. Piccola chicca: nel 1999 anche il produttore italiano Ago Carollo fece una versione di You Make Me Feel. Si chiamava Fly Away ed era firmata Ice Cream. Senti un po'.

0: Ice Cream con Fly Away, un'ennesima versione di You Make Me Feel. E allora, pillole di storia.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a ballare, pronti a scaldare i muscoli. Arriva Michael Sembello direttamente dal film Flashdance. Era il 1983, questa è Maniac.
0: One Dance Classic.

0: stato Michael Sembello Maniac qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti in console. E qual è la nostra specialità? Quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo con la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendance. Tra poco, dal 2017, risentiremo Gianluca Vacchi e Mark and Cremon con Viento. 10 anni prima, dal 2007, Eric Prydz, che ripresero un grande classico dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, e l'hanno trasformato in un grande successo da ballare dal titolo Proper Education. Apriamo la sequenza dal 1997 con Dilesi e All I Need Is Love.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Gates con Proper Education e dal 1997 di Lacey con All I Need Is Love. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance. C'è la possibilità di riascoltare questa puntata o altre puntate, non solo di Ten Dance, nella sezione Reloaded che trovate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Pronti con la prossima sequenza? Vedo il DJ Lele Alberganti in console pronto a pigiare play. Dal 2020 tra poco risentiremo Purple Disco Machine con In My Arms, 10 anni prima gli Swedish House Mafia con One, e capiremo come sono cambiati i suoni dall'EDM ai primi anni del 2000 con i Planet Funk e Chase the Sun.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: My Arms, Purple Disco Machine, il French Touch che irrompe in tendenza dal 2020, dal 2010 Swedish House Mafia con One e dal 2000 Planet Funk con Chase the Sun. Siamo prontissimi con l'ultima sequenza di questa puntata di Tendenze. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti e la nostra macchina del tempo vi porteremo dal 2023 al 2003 attraverso la musica dance. Dal 2023 tra poco Martin Solveig con I Don't Wanna Work. Dal 2013 in grosso con Reload e 10 anni prima, dal 2003, i miei amici Brothers con Sexy Girl.
1: Tendenze su One Dance.

0: Alberganti, I don't wanna work, ce l'ha appeso in camera addirittura su un poster.
1: Lavora solo lui.
0: Scherzo ovviamente. Martin Solveig dal 2023, dal 2013 in grosso con Reload, e dal 2003 abbiamo riascoltato anche i Brothers con Sexy Girl. E come avrete notato già dal sottofondo, è arrivato il momento l'elegante, e allora in punta di forchetta tra poco riascolteremo What You Need dei Powerhouse.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo, si chiama

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2001. Shakira, Whenever, Wherever.
2: Perché è una delle cantanti che ha più successo nel mondo, proprio a livello mondiale. Ma lei è mondiale perché è colombiana, canta in inglese, ma ha il papà libanese. Più
3: sì.
2: di così?
3: Ragazzi, è famosissima per il suo movimento di bacino, di quelli da paura. Daniele, voi uomini
2: apprezzate,
3: cioè, conoscete soprattutto per questo.
4: Direi di sì, devo dire che anche il vostro movimento di bacino non scherza, ho visto un attimo, si può vedere un attimo il movimento di bacino
3: Vabbè,
4: di Michelle
3: adesso.
4: E di Alessia, così.

0: Festival Bar 2001 Shakira, Whenever, Wherever. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Il protagonista di questa pillola di storia è Gabbo.

14 maggio del 2004, estratto dal secondo album di Gabry Ponte, che si chiama Dr. Jekyll e Mr. DJ, dove dentro c'era anche La danza delle streghe.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati. È quanto sollecita il presidente Mattarella in un messaggio che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. L'obiettivo, chiarisce il ministro delle imprese Urso, è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti. Aveva troppa paura di lui, il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne lanciata dall'ex fidanzato dal viadotto dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Secondo le ultime ricostruzioni, il femminicida avrebbe atteso la vittima nel garage di un edificio per poi chiuderla nel bagagliaio della sua auto. Inutile la telefonata al 112 della donna durante il tragitto. A Andria due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta. Si ipotizza che le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere con il miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton. Terzo Russell con Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà ultimo. Alle 16 la seconda sessione di libere. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap,

le mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Undance, erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti

Love is in the answer. Systematic a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici, un abbraccio grande. Peace and love. One, one, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando del Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce, ma che fa

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo.

0: grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il disco viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Good Josh.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Palasport di Brescia. Live i Black Box con Everybody, Everybody. Everybody.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Scatta il controesodo di settembre sulle strade italiane e ci si prepara ad un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. ANAS prevede infatti oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. Federico Vella, il 36enne che ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri, 45 anni, lanciandola da un viadotto sulla 1 nel Fiorentino per poi togliersi la vita, si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. A dirlo un'amica della donna: l'avevo avvisata e le avevo chiesto di denunciare, ma Lorena, ha aggiunto, mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Ancora cronaca: la pistola potrebbe essere stata impugnata da entrambi e questo è uno degli scenari drammatici che emerge dai primi risultati delle autopsie sulla strage familiare di Pietralata a Roma, dove sono stati trovati morti marito, moglie e la figlia di appena 5 anni, affetta da una grave disabilità. Sulle mani di entrambi i genitori sono state rilevate tracce di polvere da sparo. Calcio: questa sera torna la Serie A con l'anticipo della terza giornata. Alle 20.45 c'è Genoa-Como. È scattato ufficialmente anche il Gran Premio di Formula 1 a Monza nelle prime libere. Miglior tempo per Leclerc davanti a Hamilton, quinto Antonelli. Per ora è tutto, una buona serata.
4: The end.

Felice fischio finale. No, la Summer Vibes è appena iniziata. Ho preso spunto da questa canzone che mi ha riportato all'estate 2012, colonna sonora dei campionati europei di calcio di allora con Oceania.

Corey, classe 89, noto DJ e produttore discografico, ma anche personaggio televisivo inglese. Questa è la sua Head and Heart nelle Summer Vibes di One Dance. Prima, dal 2004, Mirage dei Pups and Scar, che fu un grande successo legato a quell'estate, e dall'estate 97 con My Love for You, la voce che riesce a spaccare i bicchieri con i suoi acuti, la meravigliosa Blackwood. Tra pochissimo, Yaz con Replay, Gianni Coletti dall'estate 2003 con Gimme Fantasy, ma subito si ritorna nell'estate del 1992 con FBI Project Feel It.

Yaz con Replay e prima dall'estate 2003 con Game Fantasy, il disco fighetto, quello di Gianni Coletti, e prima di Gianni dal 1992 gli FBI Project con Feel It. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes. Tornerò prestissimo con

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John Gold.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Dance. Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1996 Spaghetti Funk Live. Gli articolo 31 Tranchi Funky.
2: Ah, avete già parlato di zona medaglie.
3: Sì, abbiamo detto zona medaglie.
2: Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta. Sì. Dobbiamo premiare i vincitori della categoria giovani, quindi le rivelazioni di quest'estate. Vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, ma uno solo, e sono gli articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitori stasera. Rivelazione di quest'estate, complimenti. Ecco, vi premia Alessia. Vi premia Alessia.
4: Buonasera, ciao Napoli! Guaglio!
3: Il premio, rivelazione, veramente un'estate indimenticabile.
5: È stata una bella estate.
3: E allora, articolo 31!
5: Ma prima, una dedica speciale a tutte le tipe che ci sono qui. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3. Adesso volevo scoprire una cosa io. Se a Napoli la gente sa saltare su, perché questo è Tranchi Funky per

0: Festival Bar 1996, Tranqui Funky, gli articolo 31. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia qui su One Dance ti parlo di Tell Me Why.

voce e base di Tell Me Why, presa da due dischi dello stesso gruppo, ovvero i Bronski Beat, ci siamo gustati un'altra bella pillola di storia qui su What Dance insieme a Dino Brown.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Terza di seriale 20:45, antipasto Genoa Como, Liguri senza punti, l'Ariane a 4, reduci dalla presa del Maradona Cesc Fabregas.
4: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, mi piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, ti ricorda la Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
3: Domani big match Inter-Napoli, Roma-Atalanta, domenica spicca Juventus-Milan. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, la numero 20 del mondo, affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi, ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz Bu. Basket a Berlino, scattano i mondiali femminili, l'Italia debutta alle 20:15 contro la Repubblica Ceca, domenica incrocio con gli USA, lunedì match contro la Cina. Notte di vigilia per le ragazze del volley di Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei di domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: prima puntata di questa settimana, venerdì 4 di settembre. Ciao a tutti, un abbraccio da Lino Brown. Ho una cosa da dirvi, allora segnatevela: da lunedì 21 settembre la storia della dance verrà completamente stravolta. Sigle nuove, nuovissimi appuntamenti, quindi per le prossime due settimane continuiamo così, e poi dal 21 settembre arrivano le grandi novità di questa stagione della storia della dance. Ma adesso balliamo. Il primo è di Gem,
1: la storia della dance.

L'estate del 1995, un disco stupendo, tutto da cantare, i Jam, progetto prodotto da Proprio Records del grandissimo Stefano Secchi. E Jam proprio sono le iniziali dei ragazzi che c'erano dietro questo progetto: Germano, Enrico e Martina, la voce stupenda di Chiero Bolar e anche dell'altra, di Io Te Siento Assì. Tra l'altro Stefano Secchi con questo disco ci fece anche uno dei primissimi mashup, era Chiero Bolar Tieni il Tempo degli 883. E la rimettiamo, ve ne facciamo sentire un pezzettino di quel mashup del grande Stefano Secchi, che ho avuto anche il piacere di intervistare, il grande Stefanone, l'inventore del Megamix, il primo a farlo in radio. E poi dopo, insomma, il Megamix è entrato proprio di diritto nella Treccani, eh. Mashup.

giusto e doveroso citare questo mashup tra Tieni il Tempo e Quiero Volar. Ah, che meraviglia! Rimaniamo sempre lì a quel 1995 con Alexia, Me and You.

estate c'era il suo singolo, questo che abbiamo appena sentito, Me and You, in lancio, e quindi si optò poi per farla cantare a Sandy Chambers, un'altra regina della dance che prestò la sua voce anche al progetto Ginny. Wanna be

perché ho avuto l'occasione di far uscire il remix ufficiale di questa traccia nel 2024. Quindi se vi va, cercate Neje Dino Brown Restless 2024 e la trovate subito. Ogni tanto la suoniamo anche qui nella storia della dance. Stavo dicendo, tutti pensano, o meglio tanti pensano, che il suo primo pezzo sia Restless. In realtà il primo disco firmato Neje risale al 1997 e si chiama Hello. Era questo qui. Perché la storia della dance è una materia e va studiata. Che meraviglia.

Mamma mia, questo è da suonare integralmente, ve lo prometto, nella storia della dance. Il primo singolo di Neysha dal 1997, sempre prodotto da Alex Bagnoli, era la meravigliosa Hello.

Mitica Natalie Arts, signore e signori, state ascoltando la storia della dance ogni giorno con Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duballe che te la missa. Arriva anche More con Around the World.

la voce magnifica di Stefania Di Stefano, si chiama così, More Around the World, era il 2000, rimane tuttora uno dei miei dischi preferiti di quell'anno. A proposito di Around the World, un disco che nella storia della dance, non so se ci avete fatto caso, ma ricompare una volta ogni 2-3 anni, mi viene in mente Around the World di ATC, quella coi campanellini, ma probabilmente la Around the World più famosa rimane

0: Svalvolati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: One Dance. Qui suona la storia.

campionamenti di un pezzo di Mike Oldfield degli anni 80 che si chiama Family Man. Ve l'ho già anche dimostrato, la strofa di Tell Me Why è praticamente identica a Family Man di Mike Oldfield. Un sacco di pezzi dance riprendono i dischi di Mike Oldfield. Il prossimo ad esempio è una cover dance nella sua Crime of Passion, prodotta da Charlie Mottè e Vincenzo Callea. Signore e signori, i Bumblebee.

Poc'anzi una cover dance del classico di Mike Oldfield, Crime of Passion. Erano i Bumblebee, Vincenzo Callea e Charlie Mottè qui nella storia della dance. Mike Oldfield diventato famoso in tutto il mondo con la sua Moonlight Shadow. E allora, beh, qui stamariamo di brutto. Ci ascoltiamo la versione degli Italo Brothers.

nella versione remix degli Italo Brothers, originale di Mike Oldfield, al quale abbiamo dedicato un pezzettino della storia della dance. Tra l'altro Italo Brothers tamarrissimi, questo gruppo musicale dance e hands up, è il caso di dire, dalla bassa Sassonia Germania, hanno fatto dei dischi straordinari. Voglio farvi sentire un pezzo di Stamp on the Ground, ma rischio il licenziamento. Vabbè, ma chi se ne frega, questo disco è meraviglioso e ti dà una carica pazzesca, un video bellissimo, goditelo. Andate anche a riguardarvi il video a

arrivano i carabinieri. I vicini chiamano i carabinieri. Signore e signori, al

0: Marshmallow Brothers, signore e signori, era un pezzettino di Stamp on the Ground.
1: La storia della dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: L'UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri sull'attesa missione a Kiev e Mosca degli inviati USA Witkoff e Kushner. Intanto Zelensky denuncia: un drone ha colpito la sede centrale della nostra intelligence. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend. I flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di libere, dietro di lui Leclerc e Antonelli, solo quinto Hamilton. Domani alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: The end.
1: La storia della dance.

dal 1993 uno dei capolavori della musica dance dei primi anni 90, direttamente dalla Germania, e ho la pelle d'oca in questo momento. Captain Hollywood con More and More nella storia della dance. Rimaniamo sempre a quel 93. Intermission, Peace of Mind.

la storia della dance degli anni 90. Ogni giorno insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval.

I Love, il disco da solista che meraviglia, i primi anni 90. Ci prende voglia di ballare, adesso arriva un pezzo, siamo sempre lì, 1991, ci fa tornare il sorriso, questa ti fa venire voglia di ballare all'istante. Signore e signori, arriva Lonnie Gordon.

Uno dei tanti successi di Lonnie Gordon si chiama Gonna Catch You. Appena la sento mi prende veramente una voglia di ballare, oltre a farmi sorridere. Esprime felicità questo pezzo, io non lo so, veramente c'è tutta la dance degli anni 90 dentro e soprattutto c'è il crossover, si arrivava dagli anni 80 e un po' si sente in questa Gonna Catch You. Tra l'altro Lonnie Gordon, famosissima cantante di Philadelphia, ebbe successo sostanzialmente con due singoli, questo e l'altro che si chiamava Happening All Over Again. Te lo ricordi?

0: estate del 1996, come ho detto poc'anzi, hanno fatto un disco e poi sono spariti nel nulla, o meglio, hanno fatto successo solo con Coco Jumbo. Gli americani la chiamano One Hit Wonder, l'ho già spiegato un sacco di volte, quando un gruppo o un cantante diventa famoso solo per un pezzo e poi sparisce nel nulla. Vi faccio un po' di esempi: i Los Del Rio, quelli della Macarena, i Soft Cell con Tainted Love, sostanzialmente hanno fatto solo questo. Poi c'era, che ne so, i Baha Men con Who Let The Dogs Out, Vanilla Ice con Ice Ice Baby, gli Haha con Zay Con Me, anche loro sostanzialmente hanno fatto solo un successo e poi non se ne ricordano altri. Parlando di musica italiana, che ne so, Happy Children di P. Lion, l'unico successo, Ryan Paris con La Dolce Vita, i Gazzosa con WWW Mi Piaci Tu. Che ne dite, ne ascoltiamo un pezzettino di WWW Mi Piaci Tu?
1: Ma vaffanculo.
0: No.

Clouds Above, LMC insieme agli U2, prima da 10 anni più indietro, i Dublins con Take Me Back, la voce meravigliosa di Vivian B. Alla console c'era Simone Pastore e anche Gabri Po.

0: storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Ciao da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Sunblock con questa bellissima I'll Be Ready che ti riporta negli anni 90. Di la verità, l'hai beccata, l'hai riconosciuta, perché chi è cresciuto negli anni 90 ma anche negli anni 80 si ricorda che in realtà è la colonna sonora di Baywatch. Ma sì. E qui ti devi immaginare Beach. Non era Beach, era Mitch. La Beach è un'altra cosa. Ti devi immaginare Mitch che corre, starring, sai, sulla sigla David Hasselhoff.

siamo stati fortunatissimi noi a vivere quei periodi anche per la TV, perché non solo per la musica, ma vi ricordate c'era Beverly Hills 90210? Quanti ce n'erano? Willy il principe di Bel-Air, c'era Friends, Baywatch per me era il più bello, almeno io mi sono affezionato, e sbababo per Pamela Anderson, come penso l'80% dei maschi che sta ascoltando la storia della dance ci sta, dai. C'era anche X-Files, ve lo ricordate? Nel 1993, e allora a proposito di colonne sonore arriva il remix di DJ Dado.

0: originale di Mark Snow del 1995, questo è il remix favoloso del 96 del DJ Dado con quel pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Era trasmesso su Italia 1 X-Files e sono andato a ripescare anche lo spot. Senti un po' qui.
1: Chiunque sia stato, non ha lasciato neanche una traccia.
2: Mi dia la sua spiegazione.
1: Non ne ho. Forse lì c'era la sua mente, ma il suo corpo era altrove. Ecco che abbiamo un X-Files.
3: X-Files, l'ottava serie. Domenica 20:45, Italia 1.
0: Alle 20:45 ho trovato lo spot addirittura dell'ottava serie. Grande, grande, tanta roba. X-Files.

classico del 1996 dei fratelli Visnadi, Living Joy, Don't Stop Moving. Mamma mia, che meraviglia! C'è tutta la musica dance degli anni 90-2000 che ti ha fatto emozionare, ballare, sudare e godere insieme a Dino Brown. Arrivano anche i Labu.

0: chiudere ufficialmente la storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso. Un abbraccio da Lino Brown e da Gianluca Duvalle. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:57.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ex Silva partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti, un atto dovuto e inevitabile, spiega l'AIGI. Taranto è sull'orlo di una bomba sociale, si legge nella nota congiunta dei sindacati in vista della conferenza stampa convocata per domani mattina. Electrolux, i sindacati FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. Le modalità, spiegano le sigle, saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Ne ha parlato da Cernobbio il ministro degli esteri Tajani.
5: Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
4: Ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, il rosso Wall Street. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: VN. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: con No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andenza. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nell'autunno.

del 97 Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailing and Kane, Beach Ball.

Secchiello, Pallone da Beach, è una radio ovviamente sintonizzata su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball, che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance. E adesso Dario G, Sunshine.

Quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato, li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su Undance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il disco di Dario G che abbiamo appena ascoltato qui su Undance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller from

Dance a cannone insieme a Laguna. Era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart, che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance, che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo,

giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvalla.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord. Due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1994, The Real Thing, to Unlimited.

0: ascoltato Two Unlimited, The Real Thing, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1983, nel periodo della Italo Disco. Infatti è un gruppo Italo Disco quello che sto per presentarvi. Sono i B-Mind che avevano realizzato con tanto di nacchere una canzone che si chiama Hypnotic Tango, che poi è stata remixata in versione un po' più cattiva da Master Blaster. Le sentiremo tutte e due, ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

Hypnotic Tango nella versione di Master Blaster va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora il disco del 1983 dei B-Mind, appunto nella versione originale Hypnotic Tango, tanto per darvi un piccolo accenno di quello che era protagonista dello spazio delle contaminazioni, un po' di italo disco, un po' di musica da ballare un po' più veloce. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio disco viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico.

0: 1996 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre le sceglie Edo Colavini e le presenta Dino Brown.

alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1997. Il pezzo più ballato e suonato, Alexia, Ulala.
2: I love you baby.
3: Questo possiamo dire che è un momento incredibile. Alzate il volume del televisore perché si balla più non posso. Una canzone che ci fa impazzire e che
2: è
3: si
2: vero.
3: Chiama per l'appunto
2: Ulala con Alexia.
3: Sì.
4: Oh yeah.

0: dal Festival Bar 1997, Alexia. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ogni giorno su One Dance e ogni ora insieme a Dino Brown arrivano le pillole di storia. La protagonista di questa è Right Here, Right Now.

uscita nel 1999, estratta dall'album You Have Come a Long Way Baby di Fatboy Slim. Questo pezzo riprende la base di Ashes, The Rain and Die di James Gang del 1970.

0: La base di Right Here Right Now arrivava proprio da questo disco del 1970. La voce invece, pensate, è campionata dal film Strange Days del 1995. Vi faccio sentire quel pezzo lì.
1: This is your life, right here, right now. It's real time, you hear me? Real time.
0: Voce e base di Right Here Right Now in questa grande pillola di storia su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:57.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio dall'estate all'inverno. Tra le più forti con iPhone Love

stato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti per farvi tornare all'indietro nel tempo. E oggi siamo nel 1994, nell'autunno di quell'anno, e tra le più forti

I Cappella, che riuscirono anche a salire sul palco del Festival Bar alcuni mesi prima dell'autunno del 1994, e intanto ce li siamo riascoltati qui su One Dance con Move It Up. Tra le più forti in quei mesi anche Real to Real con Can You Feel It. Can you...

questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per poterci ascoltare ovunque ci sia una connessione in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, grazie per essere stati con noi, a prestissimo con una nuova Memory Chart.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su Van Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto.

0: bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Start to move.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
1: Qui suona la

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2000. Spiller, Groove Jam.

Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale dei 20 dischi dance più forti in Italia in questo momento, primo weekend di settembre. Oggi abbiamo, fammi un po' contare, sono 1, 2, 3 nuove entrate, anzi no, 4, perché una è altissima. Partiamo dalla numero 20, dove troviamo subito la prima, si chiama Linda Italiana, l'ultimo singolo di Aura insieme a Alexa Hill, subito dopo il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellani

La mia versione di Zombie cantata da Melody Castellari, stabile alla numero 19, prima la prima, e perdonate la ripetizione, nuova entrata di questa settimana era Linda

ultimo singolo dei The Bowser, si chiama Lose Myself, numero 17. Attenzione perché al 16 abbiamo la seconda nuova entrata di questa settimana, il nuovo singolo di Ugel insieme a Sexy Red e

disco di Hugel insieme a Sexy Red e Gattano, il DJ francese veramente non lo ferma più nessuno. Si chiama Bad Beach, seconda nuova entrata della settimana. La terza la becchiamo subito al numero 15. Armin van Buuren e Sasha con Everlasting.

singolo di Armin Van Buuren, si chiama Everlasting, numero 15. Attenzione, al numero 14 Magnetic, The Bausa, mentre al 13 Imael Angel con I'm Alive.

7 posti rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti. Numero 12, Kinder Lomas e Kika Leaf insieme a Mayo con Aid Bomb, mentre all'11 una ex numero 1, Another Control to You.

0: con Talk to You numero 11. Tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One.

0: la Weekend Dance Chart ritorna esattamente tra 7 giorni. Da Dino Brown un saluto e buon weekend a tutti. Ciao.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera. See the

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Le hai ballate,
3: le hai cantate
2: e ora le trovi tutte su One Dance.
3: One Dance, qui suona

One Dance.

0: il protagonista del nostro spazio disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia. Return my baby.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia.

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino, era il disco viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama Nuclear.

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio, qui